Giù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo Peter, tu che pensi non resti, oh Peter, tu che pensi non resti.

finestra chiusa guardi tu, e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai, se la piangi, Peter.